Lucia Giappi. Padron vuol di vendere lato e mi disse che io ho la bocca pure a la Lucia Giappi.